0: fin de semana.
1: De my Versace, baby. Lasciare il quality, lasciare il record studio.